che soccorre, non fai capir che cosa. Osserva, osserva, osserva che boccone, che pasta deliziosa, conforerà il mio cuor.

lei. Amore mi cancella, ma colto il cervello, e questa canimaccina mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza il cuore. Mi pizzica, mi stuzzica, mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza il cuore. Mi pizzica, mi stuzzica, mi pizzica, mi stuzzica, mi petto mi fa crescere dall'allegrazza il cuore. Al finale gravete, andiamo a faccio l'or, al finale.

0: lì, ti prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimato, signora, stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Attenta, Maria, la mano.
1: Perché? Cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Mica paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Chi te li racconta queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda, è successo anche

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta, porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu. L'altro hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Colletto, perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Presula deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie zia, andiamo.

0: così.
1: 8 mesi che non si alza, ma 2 anni in tutto.
0: Ha chiesto lui di me.
1: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
0: Avete tolto le benedizioni.
1: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il giogo abbiamo messo.

0: gratis quanto ci vuole. Quattro occhi mezzes, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai messo la nave e sa quello che dice. Quanto che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete, no, e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: mori il notti finisci che t'ammazzi.
1: Lasciami stare via, ogni volta che vengo qui e vedo il campo del torreso, la mia rabbia si raddoppia.

0: lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare? Bisogna avermi...

0: ci perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No. Ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

E adesso noi, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: Forse che un cavallo non è morto se si azzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto.

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
0: Sì che mi capite! Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

dire. Mamma piange di nascosto, papà fungi sarà male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatto vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno. È sempre così,

0: Cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno, chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate, zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!

l'una e due ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

riderai. Raffaele, chiudi la bocca, chiudi la bocca. Basta che tu torni vivo.

0: me son venuta. Posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea. Sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta. Non è necessaria.
1: Per me è necessaria. Vi stavo aspettando.

prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che prova in cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva il suo cosa da pensare. Dare fuoco a un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine che respiro, fu portato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente come brucia?

0: Padre, sono stanco.
1: No, no, devi ascoltarmi. Chiedi a Sia Bonaria dove è stata stanotte. Chiedilo, chiedilo.

0: sto proprio a voi. Tutte le volte che tornavate a notte fonda, tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino.

è rimasto un fazzoletto, un po' sbiadito, quello del vendemmie. Le strade di Torino sono dritte, non come a Solenni. Musa è venuto a cercarti e non voleva più partire.

Maria cara, ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamani. Avuto un ictus. E forse

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan tol. Oh.

mi scuserò per voi, cominciando dai vasti. Non farete, non capite che il

0: ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.